0: lang nur 80er. Ihr hört Ulms 80er Samstag. 98,6 Charivari.
1: Lieve da su, si non ti sei accorto con l'uno di già. A gente che ha tuato se ne fotte niente, ma non è come puttana, stiamo male lì. E allora, ui, oh, tieni la me, per chi non si fa male, gli sta naso a me. E si pirta pacienza su un guai e mo',